0: dopo il nero non sia più bello.
1: E non sono meno ma, sono pure diplomato.
0: E la faccia nera l'ho dipinta per essere notato.
1: Ma Sariel è cresciuto, eh? Ma Sariel è cresciuto.